0: Wilson Quispe presente. Wilson Quispe presente.
1: Wilson Quispe presente.
0: Gracias, doctor.